tan dove cadu. Che sfida di gossi mira Marian. Un pipiri su pur ufficia. Due giorni a gioca versa Marian. Galo canta un dove cadu. Chi dia li fan chi cansa tu sedenti.